Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E sei andata per le spiagge e io sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti

passa già. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo.

jardín, tra lo oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno gnaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.